0: a scuola chi si fa qua? Le mo si mi dà, io mo si le dà, che la montuve chi si fa qua?
1: E pa cu, lo nu banzil e lo agne.
2: Mi si pisco cu, si mi do calo i fece, so che io poi ci avui mai, a passa, non che ne tu aias.
3: Che ne zu, chi ne si nari fuori gara, non si fa mo l'universo è 11 anni là, e sa lupi in vinto a nu là, a me nu a bo.
1: Pa obli i banzi l'evenmento, o lo zilo.
0: Stare, puoi dire nelle schele, ci pura piacere.
3: Regarde, on sort un placo, il y en a un endroit appelé le point sud. Tu peux dire, donc toi tu es en pétantine, madame santé.
4: L'hôtel aux îles, tous les dimanches, 6h à 10h du soir, avec Joe Soirot.

Sentimos le pop e gai testi. Sentimos la fa un si pe gai testi. Fubili sui pe seghe pu un taki. O qua gli occhi e sui puca pa babati. Sa che ci fede sa dea ve che vi pe continuo ma fessi. I gai ripeti. Sei tu so fa son pu de calmo. Pu de calmo. Avec mon bon